bombardamento di Adrianopoli. Parole in libertà. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio entrare spazio con un accordo. Ammutinamento di 500 echi per affannarlo, minucciarlo, farfagliarlo all'infinito. Nel centro di quei tantutum di avvocati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, coppi, salti, pugni, batterie, tiro rapido. Violenza, feroce, presto, la ricca. Questo fatto grave scandalo gli stani, asterissimi acuti della battaglia, furia, affanno, orecchie, occhi, nariti, aperti, attenti, che gioia vedere, udire, putare, tutto, per esattare le mitragliatrici, tentare per il stato, tutti morti, scatti, perca, viva Produm, viva Produm, viva Produm, viva Produm, viva i falsi, 200 metri, di giù in fondo all'orchestra, tanti, guattare, vuoi, bufoli, fungoli, carri, lui no, impennarsi i cavalli, tic tac, ding ding, ah, ah, i lanifrici, ding, ding, ding, tre battaglioni bulgari in marcia, oh,

quando canta colpi in partenza. Gran, gran, colpi in arrivo. Grido gli ufficiali, sbatta chiara come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, bim bum, giù, sulla testa, attenzione, ciao! Vampe, arrivata di forti, vampe, arrivata di forti, vampe. Laggiù, dietro quel fumo, su che faccia, comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo, Ibrahim, Rudolf, allo, allo, attori ruoli, esi suggeritori, scenari di fumo, corretto, applausi. Odore di fino a fuga cerco, non sento più i miei piedi grati. Odore di marzo, timpani, flauti, carini, dovunque passo alto, uccelli cinguettare, beatitudine ombrie. I passi, sono i professori d'orchestra, questi passatissimi, suonare, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi, precisare ritagliandoli, minutissimi rettami dieci, su-su-tum, parizza, tunga, fiumi illustri, ragazzi. Impenetrava la sua gamba impugnata ascoltando glu-glu di lacrime e ricordi verdi, monti, rodopi, ricchi. 2000 staple, esplodere, tu, attrezzi bianchissimi, fili d'oro, trapare con scianti, capigliature nerissime, tu, orchestra, il rumore di guerra, gonfiarsi sotto una nota di silenzio, venuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, sorvegliare il cinque.